0: perdono a volte. E questo, accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle, perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: lavoriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 15 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi sarete molto sensibili in generale, per esempio ai materiali come il legno trattato, la pietra o la carta ruvida. Questo contatto con l'essenziale vi aiuterà a sentirvi meno digitali e più presenti nel mondo fisico. Toro, in amore sarete meno accomodanti sulle abitudini culinarie. Pretenderete un cambio del menù o nella gestione della spesa, portando una ventata di salute e di novità nel rapporto di coppia. Gemelli, sarete incuriositi da un'app o da uno strumento digitale che promette di semplificare la vita, ma sarete scettici. Passerete il tempo a trovarne i difetti. Cancro, deciderete oggi di occuparvi di una questione legale o burocratica che rimandavate da tempo. L'affronterete con una calma tale da non sentire il peso della noia. Leone, sarete pronti in amore a cedere il comando per un giorno. Lascerete che sia il partner a decidere tutto, scoprendo che essere guidati ogni tanto è un lusso che potete permettervi. Vergine, vi accorgerete di un dettaglio in un progetto che tutti avevano dato per scontato. La vostra segnalazione salverà la situazione, confermando che il vostro occhio clinico è indispensabile. Bilancia, sarete molto sensibili alla qualità della conversazione, eviterete i pettegolezzi e cercherete solo scambi che abbiano un valore reale, sentendovi molto più puliti mentalmente a fine giornata. Scorpione, vivrete un momento di Eros segreto attraverso la scrittura. Un messaggio inviato al momento giusto, con le parole giuste, creerà un'attesa vibrante per l'incontro serale con il partner. Sagittario, oggi sarete attratti dall'idea di viaggiare attraverso la cucina. Proverete un piatto di una cultura lontana, sentendo che il sapore è il modo più rapido per evadere dalla routine quotidiana. Capricorno, metterete ordine nei vostri attrezzi o nei vostri strumenti di lavoro fisico. Pulire, oliare o sistemare queste cose vi farà sentire pronti per qualsiasi sfida. Acquario, sarete molto diretti riguardo a un vostro bisogno di libertà. Lo spiegherete con tale logica che il partner non si sentirà escluso ma incuriosito dalla vostra natura indomita. Pesci, oggi la vostra attenzione sarà focalizzata sui costi invisibili. Una commissione bancaria, un abbonamento dimenticato. Risolvere queste inefficienze vi farà sentire dei campioni del pragmatismo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

eccomi pronta a far partire questa bella giornata di giovedì. Siamo al 15 ottobre. Il giovedì è tutta un'altra storia, perché iniziamo già a sentire il profumo di weekend. Intanto iniziamo a sentire il profumo di caffè su Romantica Radio. Buona giornata, il 15 ottobre. Monia Braga con voi fino alle 10, quando poi arriverà anche Ornella. Io direi di iniziare subito con la bella musica. Intanto fatemi salutare Simone Serpone, è pronto ad occuparsi della parte tecnica e a far partire la prima canzone che quanto mi piace, Marina, Marina, Marina di Rocco Granata, canzone bellissima che ho sempre cantato da ragazza ad una mia compagna di classe che si chiamava appunto così, Marina. E salutiamo tutte le Marina all'ascolto. Tra poco anche Impazzire ti farò di Marcella Bella. Buongiorno cari romantici, dai che partiamo.

0: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

La nostra mattinata direi che è partita alla grande, con tante belle canzoni romantiche, come noi di Romantica Radio sappiamo fare, perché vi regaliamo sempre le più belle canzoni d'amore che parlano al cuore. Un viaggio bello lungo, dagli anni 60 fino agli anni 90, anche 2000 a volte, perché ci sono tante belle canzoni d'amore anche negli ultimi anni, insomma, diciamo così. Direi di ricordarvi subito la nostra linea WhatsApp per far partire il momento del buongiornissimo caffè immancabile per far partire al meglio la giornata. 331 240 78 78. Innamorata, c'è Jackie James su Romantica Radio, e tra poco anche Eros Ramazzotti, La luce buona delle stelle.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Siamo a giovedì 15 ottobre, come sempre andiamo a scoprire la giornata facendo un po' l'almanacco e partendo come sempre dai santi del giorno. Oggi in primis è Santa Teresa d'Avila, vergine e protettrice dei Carmelitani. In questa giornata, 204 anni fa, il 15 ottobre del 1822, veniva istituito il Corpo Forestale. Oggi usciva nel 1940 il Grande dittatore di Charlie Chaplin, mamma mia, film storico giustamente. E a proposito di storia, nel 1969 ci fu la storica marcia contro la guerra in Vietnam. Tra l'altro ho letto un libro proprio recentemente di Gotto che parla proprio del Vietnam. Mi ha talmente catturato che mi piacerebbe organizzare un viaggio in quel paese che è stato martoriato, insomma, in passato dalla guerra. E come. In questa bella giornata la musica romantica di Romantica Radio, Sandy Shaw con Quelli erano giorni e tra poco anche Enrico Ruggeri con Polvere.

0: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima star a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
2: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
1: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
2: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
1: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
2: Romantica Radio. La festa si accende!

0: Romantica Radio, sono Gianfranco da Fiano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete, rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio da Marano di Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Abbiamo appena ascoltato lo spazio Ciao Romantica con le vostre voci, è bello sentirvi anche in questa prima parte della mattinata. Romantica Radio, Monia Braga con voi fino alle 9, siamo pronti tra poco a dare la linea anche alla voce di Roberto che ci racconterà l'oroscopo, come sempre un bel appuntamento mattutino romantico, intanto Promessa d'amore dei Romance e tra poco anche Ron, arriverò a mezzogiorno, e come, è certo che ci arriverai con Romantica Radio.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
0: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
0: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24194.
0: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24194.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 15 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi sarete molto sensibili in generale, per esempio ai materiali come il legno trattato, la pietra o la carta ruvida. Questo contatto con l'essenziale vi aiuterà a sentirvi meno digitali e più presenti nel mondo fisico. Toro, in amore sarete meno accomodanti sulle abitudini culinarie. Pretenderete un cambio del menù o nella gestione della spesa, portando una ventata di salute e di novità nel rapporto di coppia. Gemelli, sarete incuriositi da un'app o da uno strumento digitale che promette di semplificare la vita, ma sarete scettici. Passerete il tempo a trovarne i difetti. Cancro, deciderete oggi di occuparvi di una questione legale o burocratica che rimandavate da tempo. L'affronterete con una calma tale da non sentire il peso della noia. Leone, sarete pronti in amore a cedere il comando per un giorno. Lascerete che sia il partner a decidere tutto, scoprendo che essere guidati ogni tanto è un lusso che potete permettervi. Vergine, vi accorgerete di un dettaglio in un progetto che tutti avevano dato per scontato. La vostra segnalazione salverà la situazione, confermando che il vostro occhio clinico è indispensabile. Bilancia, sarete molto sensibili alla qualità della conversazione, eviterete i pettegolezzi e cercherete solo scambi che abbiano un valore reale, sentendovi molto più puliti mentalmente a fine giornata. Scorpione, vivrete un momento di eros segreto attraverso la scrittura. Un messaggio inviato al momento giusto, con le parole giuste, creerà un'attesa vibrante per l'incontro serale con il partner. Sagittario, oggi sarete attratti dall'idea di viaggiare attraverso la cucina. Proverete un piatto di una cultura lontana, sentendo che il sapore è il modo più rapido per evadere dalla routine quotidiana. Capricorno, metterete ordine nei vostri attrezzi o nei vostri strumenti di lavoro fisico. Pulire, oliare o sistemare queste cose vi farà sentire pronti per qualsiasi sfida. Acquario, sarete molto diretti riguardo a un vostro bisogno di libertà. Lo spiegherete con tale logica che il partner non si sentirà escluso ma incuriosito dalla vostra natura indomita. Pesci, oggi la vostra attenzione sarà focalizzata sui costi invisibili. Una commissione bancaria, un abbonamento dimenticato. Risolvere queste inefficienze vi farà sentire dei campioni del pragmatismo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Prontissimi per una nuova ora su Romantica Radio, un saluto e un buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento, magari sta bevendo un caffè al bar, a casa, colazione, ed è pronto a vivere questo giovedì 15 ottobre. Siamo già giovedì e questa settimana mi è volata, ragazzi, perché manca poco al weekend, ma d'altronde il tempo vola, siamo già appunto a metà mese e inizieremo pian piano a parlare anche di Halloween, del cambio dell'ora, di Natale, perché no. Intanto parliamo, anzi lasciamo parlare la nostra musica, perché tra poco arrivano la collection musicale Italia 90, subito i Toto e tra poco anche Michele Zarrillo con L'elefante e la farfalla.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.

0: Italia 90. E non è finita qui, alziamo ancora il ritmo.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza.

Sapete che amiamo sempre andare a scoprire anche i compleanni del giorno. Beh, oggi sarebbe stato il compleanno di Nietzsche, grande filosofo e scrittore tedesco. Tra i personaggi che hanno fatto tanto per la cultura di tutto il mondo e anche dell'Italia, oggi sarebbe stato il compleanno anche di Italo Calvino, tra i maggiori scrittori e letterati italiani del Novecento. Tornando ai giorni nostri, oggi è il compleanno di Valerio Staffelli, personaggio televisivo sicuramente molto famoso come inviato di Striscia la Notizia. Lui il compito di portare il tapiro, ve lo ricordate, il tapiro d'oro? come e quindi insomma mi piace sempre andare a scoprire i compleanni. Magari anche voi avete qualcuno da festeggiare, qualcosa? 331 240 78 78. Arriva Roberto Soffici adesso, Vivere in Due, e tra poco Sergio Endrigo, Canzone per te.

0: una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio, emozioni da indossare.
5: La nostra mattinata di giovedì, romantica più che mai, prosegue. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale del lavaggio delle mani, che è stata istituita nel 2008 dalle Nazioni Unite. Si celebra ogni 15 ottobre con un obiettivo fondamentale, cioè sensibilizzare tutto il mondo sull'importanza del lavarsi le mani con acqua e sapone come uno dei metodi più efficaci ed economici per prevenire le malattie infettive e salvare vite umane. Tra l'altro lo abbiamo scoperto molto bene durante il Covid, e un po' insomma questa cosa di continuare a lavarci le mani ce la portiamo appresso, ma meglio così, giusto? Giardino dei Semplici con Vai, tra poco anche Mina, Vorrei che fosse amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare a meno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
1: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia. Arrivederci, Romantica Radio per sempre.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Il nostro giovedì prosegue, sempre Monia Braga con voi, le nostre belle canzoni d'amore a riempirvi questa giornata autunnale. Avete già mangiato qualche castagna, qualche fungo, qualche zucca, sapori d'autunno che tanto ci piacciono? Io amo l'uva, in questo periodo mangerei uva sempre, ogni giorno, anche a quest'ora, e sì, anzi, e come. I Collage con SOS, tra poco anche Silvia Conti, Luna Nuova, e tra poco anche l'oroscopo, con il nostro Roberto.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 15 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Oggi sarete molto sensibili in generale, per esempio ai materiali come il legno trattato, la pietra o la carta ruvida. Questo contatto con l'essenziale vi aiuterà a sentirvi meno digitali e più presenti nel mondo fisico. Toro, in amore sarete meno accomodanti sulle abitudini culinarie. Pretenderete un cambio del menù o nella gestione della spesa, portando una ventata di salute e di novità nel rapporto di coppia. Gemelli, sarete incuriositi da un'app o da uno strumento digitale che promette di semplificare la vita, ma sarete scettici. Passerete il tempo a trovarne i difetti. Cancro, deciderete oggi di occuparvi di una questione legale o burocratica che rimandavate da tempo. L'affronterete con una calma tale da non sentire il peso della noia. Leone, sarete pronti in amore a cedere il comando per un giorno. Lascerete che sia il partner a decidere tutto, scoprendo che essere guidati ogni tanto è un lusso che potete permettervi. Vergine, vi accorgerete di un dettaglio in un progetto che tutti avevano dato per scontato. La vostra segnalazione salverà la situazione, confermando che il vostro occhio clinico è indispensabile. Bilancia, sarete molto sensibili alla qualità della conversazione, eviterete i pettegolezzi e cercherete solo scambi che abbiano un valore reale, sentendovi molto più puliti mentalmente a fine giornata. Scorpione, vivrete un momento di Eros segreto attraverso la scrittura. Un messaggio inviato al momento giusto, con le parole giuste, creerà un'attesa vibrante per l'incontro serale con il partner. Sagittario, oggi sarete attratti dall'idea di viaggiare attraverso la cucina. Proverete un piatto di una cultura lontana, sentendo che il sapore è il modo più rapido per evadere dalla routine quotidiana. Capricorno, metterete ordine nei vostri attrezzi o nei vostri strumenti di lavoro fisico. Pulire, oliare o sistemare queste cose vi farà sentire pronti per qualsiasi sfida. Acquario, sarete molto diretti riguardo a un vostro bisogno di libertà. Lo spiegherete con tale logica che il partner non si sentirà escluso ma incuriosito dalla vostra natura indomita. Pesci, oggi la vostra attenzione sarà focalizzata sui costi invisibili. Una commissione bancaria, un abbonamento dimenticato. Risolvere queste inefficienze vi farà sentire dei campioni del pragmatismo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Apriamo una nuova ora, io direi di sì, sempre più romantica che mai in questo giovedì 15 ottobre. Ancora buona mattinata, buongiorno, ben svegliati a tutti coloro che magari sono pronti a far partire questa giornata a quest'ora. Va bene uguale, noi accogliamo tutti, chi si sveglia alle 6, chi alle 7, chi magari a quest'ora sta ancora un po' sbadigliando, giustamente. Attenzione perché tra poco dovete essere svegli, attenti e veloci, perché vi farò un bel regalo. Intanto apriamo questa nuova ora con Demi Rousseau, My Reason, e tra poco Walter Foini con Bella d'Agosto, sempre e solo qui su Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione. Mi
6: piaci. La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Fermi tutti, perché su Romantica Radio arriva il vostro momento, il momento dove potreste aggiudicarvi un bel gadget, in particolare la nostra Calamita. E allora è tempo di conquistarla. Come? Scrivendo un bel messaggio con scritto il vostro nome, da dove ci state ascoltando e di conseguenza anche scrivendo al 331 240 78 78. Ma visto che siamo al 15 ottobre, visto che è periodo autunnale, sapori autunnali, la parola che dovete scrivere è zucca. Magari ci mettete anche l'emoticons, che è carino. E in regalo al più veloce la nostra Calamita.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte, come i frullini Cray da 350 grammi a 99 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Un massiccio attacco aereo russo ha colpito nella notte la città di Kropyvnytskyi, capoluogo dell'oblast di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, provocando almeno 3 vittime e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città, che conta circa 220.000 abitanti. Prosegue il decorso operatorio per Papa Leone, finito sotto i ferri per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore, mentre tutto procede per il meglio. Intanto il pontefice ha ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa la spiegazione fornita agli investigatori dai due ragazzi di 16 e 17 anni, accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. I due minorenni sono stati ascoltati dal PM della Procura della Capitale e avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il calcio poteva essere una festa e il ritorno della Roma all'Olimpico in Champions League, invece si è trasformato in un psicodramma sportivo. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, ma 8 minuti dalla fine erano in vantaggio 3-1. La debacle delle 4 squadre italiane in Champions si chiude con la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: È bello vedere quanti messaggi arrivano, quando c'è il momento di conquistare i nostri gadget, è sempre molto bello. Abbiamo ascoltato anche la redazione, la nostra mattinata del 15 ottobre prosegue su Romantica Radio, tra poco anche con Canzoni sotto lo spot, questa bella rubrica che va alla scoperta delle canzoni che sono diventate un grande successo anche grazie a delle pubblicità come quelle della Levi's con Nick Cayman, e la canzone tra poco è quella di Marvin Gaye, famosissima. Intanto Gianni Morano, Andy, se perdo anche te, tra poco anche gli Osmonds con Love Me For A Reason.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Il tuo prossimo evento, facciamolo insieme.
6: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
5: Organizziamo il tuo evento con palco, LEDwall e gadget.
6: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
5: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
6: Romantica Radio. La festa si accende.
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: Immaginate la scena. Un bel ragazzo entra in una lavanderia a gettoni, si toglie i jeans Levi's 501 e li mette nella lavatrice, rimanendo solo con i boxer bianchi sotto gli occhi attoniti degli altri clienti, mentre in sottofondo suona I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye. Era il 1985 e la canzone e ancor più il protagonista dello spot, Nick Kamen, divennero icone della pubblicità.

0: Il brano tornò in cima alle classifiche di vendita a metà degli anni Ottanta, rilanciando enormemente sia l'immagine dello storico marchio di jeans, sia la popolarità del pezzo soul. L'agenzia pubblicitaria Bartol Bogo-Legarty decise di rilanciare i classici jeans 501, percepiti all'epoca come un prodotto antiquato, e per questo ambientò la scena in una lavanderia negli anni 50. Il passaggio televisivo continuo spinse nuovamente il pezzo di Marvin Gaye nelle classifiche musicali europee e grazie a questa campagna le vendite dei jeans Levi's 501 aumentarono dell'800% in poco tempo, salvando l'azienda dalla crisi.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ma com'è bello ascoltare romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi. E grazie. Giovanni Di Pasquale da Oltretella, Caserta.
1: Romantica Radio, voi siete il mio farmaco quotidiano di benessere. La mattina, appena che mi alzo, siete il mio primo pensiero. Buona giornata a tutti voi, Paolo da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Ornella è già arrivata, come sempre bella che puntuale, ma Ornella mi è precisa, è brava, brava, brava e tra poco ce l'ascoltiamo insieme. Ci salutiamo, che dite? Io vi aspetto anche domattina a partire dalle 6 qui su Romantica Radio. Intanto, cari amici, vi auguro di passare una buona giornata. Ci salutiamo con gli Stadio, sorprendimi, tra poco i Pooh con Pensiero. Un bacio ancora da Monia Braga e ovviamente a domattina. Ciao!

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede. Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

accolta come sempre dagli applausi scroscianti, dei quali ogni volta mi chiedo: ma perché? No, nel senso che c'entra la Rauccio con gli applausi? Ah, per qualcun altro? Sì, per Simone Serpone che è in regia sicuramente, per voi romantici che ascoltate sicuramente. Restiamo insieme fino a mezzogiorno anche oggi. Vi do subito i contatti, questo è il numero 331 240 78 78. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. vi aspetto come sempre, grazie già in anticipo, e in cambio già vi faccio ascoltare le prime canzoni romantiche che abbiamo insieme questa mattina. Ci sarà Drupi con Soli, e subito andiamo al 73. Il testo di questa canzone era nato in realtà per Little Tony e poi è stato ceduto a loro, ai cugini di campagna, che ne hanno fatto un enorme successo. Partiamo con Anima Mia.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
0: Zero.
1: E di interessi?
0: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
0: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196€ al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
0: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Che bello ogni volta tornare agli anni 90 con la nostra collection che si riproporrà anche più tardi in un secondo appuntamento. Adesso abbiamo da celebrare un personaggio famoso che sia nato in passato nella data di oggi, il 15 di ottobre. Non andiamo troppo lontano del tempo, 1993, nasce il cantautore Lucio Corsi. Grande successo, per esempio, Sanremo 2025 al secondo posto, Volevo essere un duro, e ha avuto anche il premio della critica Mia Martini, quindi complimenti. Complimenti a noi di Romantica Radio per la musica che adesso vi facciamo ascoltare, a voi romantici, perché l'ascolterete con tutti i sentimenti e con i vostri cuoricini. Ci sarà Anna Oxa con Fammi ridere un po', e subito dall'83 una botta di zucchero che a quest'ora non guasta, ed è come la

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
5: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
4: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
5: O un pensiero da regalare per le feste.
4: Vai su romanticaradio.it e clicca su Shop Online.
5: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
6: Andiamo insieme a riscoprire cosa è accaduto in passato nel giorno 15 ottobre come oggi. E allora partiamo in questo caso dall'anno 1940, quando esce nei cinema Il Grande Dittatore, il film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin. E se non l'avete ancora mai visto nella vita, ragazzi, no, non potete davvero perderlo, andate a recuperarlo. Io intanto vi recupero le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Ci sarà tra poco Questo nostro amore di Rita Pavone e subito dal 1990 la cover di Ricordati di me di Antonello Venditti da parte di Bertin Osborne col titolo Acuérdate de mí.

0: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siamo in ascolto e in sintonia di una canzone meravigliosa da Benevento. Un grande abbraccio da Angela e Mario.
1: Ciao romantica, sono Anna da Giuliano, la vostra radio è bellissima, emozionante. Saluto a voi, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Andiamo adesso da rivivere ancora un altro evento particolare avvenuto in passato il 15 di ottobre come oggi. Andiamo all'anno 1993 quando Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Che bello che ci siano stati così grandi uomini nella storia dell'umanità, perché poi il pensiero ci corre anche a quelli purtroppo piccoli e beceri e cattivi, orribili. Vabbè, lasciamo stare, togliamo i pensieri negativi. Rifiondiamoci nelle nostre canzoni d'amore, così ci danno uno spirito diverso e avremo Re di Cuori di Caterina Caselli e subito dal 1970 Domenico Modugno. La prossima è La Lontananza.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono a 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buongiorno e bentrovati anche a quelli che magari arrivano un po' in ritardo qui su Romantica Radio. Noi siamo insieme dalle 9 e arriveremo fino a mezzogiorno. E buongiorno da Ornella Rauccio, da tutto lo staff di Romantica Radio. Dai che saluto almeno uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Continuate sempre a farlo, grazie a tutti. Tra gli altri in questo caso Giovanni Davolla, che ha scritto: siete favolosi, quest'anno faccio 43 anni di matrimonio, che bello, e gli ultimi accompagnati da Romantica Radio. Bello, siamo davvero contenti, auguri, congratulazioni, sono traguardi, le grandi e piccole gioie della vita che davvero meritano il nostro abbraccio anche in musica. E allora vi faremo ascoltare tra poco Alan Sorrenti dal 77 con Figli delle Stelle e subito Controvento di Filipponio.

silenzio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami dicevi con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

0: silenzio assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento.
1: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Non lo faccio mai, però a proposito del fatto che prima ho salutato il nostro ascoltatore che parlava del suo anniversario di matrimonio, dai, facciamo una cosa, mandiamo un saluto e un augurio a tutti quelli che quest'oggi, proprio in questo 15 ottobre, hanno qualcosa da festeggiare, che speriamo sia sempre un evento bello, un anniversario, una ricorrenza, un compleanno, un onomastico. Oggi Santa Teresa, giusto? O mi sbaglio? Quindi chiunque abbia da festeggiare, che lo faccia con noi di Romantica Radio, e noi vi offriamo la colonna sonora giusta. Tra poco arriverà Lucio Dalla dal 78 con Anna e Marco, e subito c'è Richard Sanderson. La prossima è When I'm in Love.

0: rende unica la tua giornata.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: quanto sa di felicità. Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, a due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone sta bene, l'umore è buono. Prende il via oggi per due giorni un consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la premier Meloni nelle comunicazioni al Senato ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Alla Repubblica parla la madre di uno dei due minorenni che a bordo di una minicar si sono resi protagonisti di aggressioni nei confronti di almeno sei persone a Roma, tra i quali l'attore Davide Jacopini. Insieme all'altro ragazzino sono stati rintracciati dopo 10 giorni di ricerche. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. Calcio amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real Madrid dopo essere stata in vantaggio 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Come sempre grazie alla redazione che ci ha dato le informazioni dall'Italia e dal mondo, e ancora una volta tra poco sorrido già perché mi piace tanto questo appuntamento, Canzoni sotto lo spot, che sta per tornare, in cui ritroviamo la colonna sonora di un famoso spot pubblicitario, e in questo caso si tratta di I'd Like to Teach the World to Sing. Detto così, io non voglio svelare troppo dell'appuntamento, detto così molti non lo ricorderanno, ma quando dopo scoprirete di quale spot pubblicitario era il tappeto sonoro, altro che, la canterete tutti, va bene, non voglio dire altro. Poi ci sarà anche lo spazio veloci e contenti, arriveremo a tutto questo con Fred Bongusto e Balliamo, e subito da Sanremo 80 c'è Pupo con Su di noi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme.
6: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
5: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
6: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
5: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
6: Romantica Radio. La festa si accende.
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: In questo appuntamento, la storia di un jingle creato per una pubblicità, diventato un fenomeno globale. I'd Like to Teach the World to Sing è nato nel 1971 come jingle pubblicitario per la Coca-Cola, diventando in pochissimo tempo simbolo di pace e armonia. La storia racconta che nel 1971 il direttore creativo Bill Bucher dell'agenzia McCann Erickson rimase bloccato per il maltempo all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. Qui notò passeggeri di nazionalità diverse che scherzavano amichevolmente bevendo una Coca-Cola. Scrisse su un tovagliolo l'idea: «Vorrei comprare al mondo una Coca-Cola».

0: scritto insieme a Billy Davis, Roger Cook e Roger Greenaway, il brano debuttò il 12 febbraio 1971. Il pubblico amò così tanto il motivetto da richiederlo in radio. La Coca-Cola decise quindi di girare un costosissimo spot televisivo. Il famoso video sulla collina, girato a Manziana, vicino a Roma, diretto da Roberto Malenotti, immortala un gruppo multiculturale di giovani, vestiti con abiti tradizionali e moderni, che canta tenendosi per mano. Visto lo straordinario impatto della pubblicità, il testo fu ampliato rimuovendo i riferimenti diretti alla marca e trasformato nella canzone I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. Fu inciso inizialmente dagli Hillside Singers e poi portato al grande successo internazionale dal gruppo The New Seekers, diventando un inno pop degli anni 70.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica radio, vi ascolto tutti i giorni, tutti i momenti, in macchina, dappertutto. Ma vi rendete conto la felicità che date alle persone? Esternano in un modo così, sprizzano allegria da tutti i pori. Basta poco per far felice le persone. La vostra musica, la vostra radio, il vostro saper fare rende felici le persone. Sono contento per voi. Gianfranco da Salandra.
1: Sono felice da Nocera e vi ascolto tutti i giorni, siete meravigliosi, sia a casa che in lavoro. Vi ascolto tutti i giorni. Siete meravigliosi, continuate così, ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Torna il momento per farvi conquistare uno dei nostri gadget, in particolare in questo caso lo sapete, c'è la bellissima, amatissima calamita griffata romantica radio che arriverà a casa del primo, del più veloce, che manderà un messaggio con scritto zucca, questa è la parola, nome e città al nostro numero al 331 240 78 78. E allora pronti? Via i vostri messaggi.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
3: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
3: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
3: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
4: Mamma, come vola il tempo anche questa mattina. Vabbè, abbiamo ancora un'oretta davanti a noi fino a mezzogiorno. Bentrovati da Roma Antica Radio, da Ornella Rauccio. E adesso è il momento ancora una volta di salutare uno tra quelli che hanno scritto al 331-240-7878, ringraziando tutti. Leggo il messaggio, questo, dai. C'è scritto: ciao, mi chiamo Pina, vi ascolto da un paesino del Molise, Jelsi, provincia di Campobasso, spero di averlo pronunciato bene. Vi ho scoperti da poco e che dire, favolosi. Grazie Pina, siamo molto felici, resta con noi sempre e diffondi, fai tu il passaparola su Roma Antica Radio tra amici, parenti e quant'altro, perché quella è la nostra forza, lo dico sempre. Ti dedichiamo le prossime canzoni, andremo a Sanremo 96 con Paolo Vallesi e Non Andare Via, vedi quello che ti dicevo, resta con noi. E subito c'è Julio Iglesias con Sono un vagabondo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E dopo il nostro secondo appuntamento con la Collection Italia 90, che facciamo? Ce ne andiamo in cucina? Io lo farei con grande gioia perché mi piace molto cucinare, però riconosco che la cucina è una passione, o ce l'hai o non ce l'hai. Non sapevo però addirittura che ci sia una paura intensa, persistente e irrazionale di cucinare, che si chiama mageirocofobia. Cioè è una, proprio una fobia di quelle che ti possono scatenare ansia, panico, reazioni fisiche, comportamenti di evitamento, quindi è davvero una roba tosta. Non sapevo che ci fosse. Beh, auguro a tutti insomma di poterla uscire poi da questo piccolo tunnel, perché almeno per me cucinare è anche relax, è una cosa bella. Se lo fai poi con la musica di Romantica Radio, ancor più. E allora suoneremo tra poco Umberto Napolitano con Te ci sto, e subito andiamo al 1982, e la prossima è di Marcella Bella, si intitola Problemi.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
4: Romantica Radio, emozioni da indossare.
5: Se siete di quelli smanettoni con i dispositivi vari tecnologici, ma anche se non lo siete, poi basta un po' avvicinarsi, approcciarsi, imparare, potete andare a visitare le pagine social di Romantica Radio, perché lì trovate aggiornamenti, notizie, curiosità, ne vale sempre la pena. Ricordate che Romantica Radio è su Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, insomma dappertutto, per cui cercateci e noi cerchiamo di farvi compagnia come sempre con le più belle canzoni d'amore. Avremo tra poco Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima. Subito andiamo al grande successo, il tormentone del 1969 di Mario Tessuto, che era Lisa dagli occhi blu.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: E poi ti svegli, guardi il cielo cosparso d'infinito ed ascolti romantica radio. Wow, davvero sublime. Un abbraccio, Walter, da Torino.
1: Sono Maria Carmela, da Rende, Calabria, e volevo dire che romantica è portabandiera di belle canzoni, di belle poesie, fa cultura, e sono grata per questo. Ad maiora, sempre.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

quasi il momento di saluti anche questa mattina, ma prima di andare via ho due canzoni che forse sono state ispirate da Marco Tre, immagino, almeno dai titoli così sembra, no, perché lo vedo è già qui e tra poco sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15 come sempre, perché avremo Nicola Di Bari con Vagabondo, che è proprio, Marco, il ritratto tuo, e subito da Sanremo 88 Peppino Di Capri con Nun Chiagnere, che è perché ti ho appena detto che sei un vagabondo, va bene. Grazie a Simone Serpone che è stato in regia, grazie a tutti voi per la pazienza e per l'attenzione. Spero di ritrovarvi anche domattina, sempre qui con Ornella Ruccio su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ornella Rauccio. Lo so, tu sei una cuoca provetta, sai, io so dei tuoi gnocchi, sono famosi in tutto il condominio. E poi da una gnocca come te non potevano uscire degli gnocchi perfetti. E qui volevo arrivare. Allora, cara Ornella, noi ci risentiamo domani e un saluto naturalmente va a te, ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici che sono lì su Romantica Radio e insieme a Simone Serpone siamo pronti a mandarvi in onda i primi due pezzi di oggi. Ancora sorridi, Ornella, dai, su, dimentica questa battuta. Loretta Goggi con E pensare che ti amo e subito dopo Franco Simone, Tu e così sia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Pensate che arrivò al secondo posto nella Billboard Hot 100 e poi ha conquistato la vetta della Adult Contemporary per ben 6 settimane consecutive. La ascolteremo tra un po', quindi questo pezzo di Kool & Gang in Cherish, e subito c'è Fabio Concato in Domenica da Bestia. Domenica bestiale, eccola qui per voi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, quanto di anticipo?
0: Zero.
2: E di interessi?
0: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
0: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Ha preso il via oggi un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto in un'intervista al Financial Times. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Per il quarto giorno consecutivo i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade. Calcio: dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid, la Roma attende oggi di saperne di più sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese si teme qualcosa di peggio. Esami strumentali stabiliranno se c'è lesione al flessore della coscia. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Siete pronti ad ascoltare le prossime due canzoni? Ci sono Renato e i Profeti con Lady Barbara e subito dopo Canzoni sotto lo spot, canzoni che avete ascoltato in pubblicità. Oggi un pezzo dei Manhattan Transfer che in quel periodo, negli anni 80, davano sigla all'80%, vogliamo dire, delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Ecco, perché la loro musica era così malleabile che si poteva usare proprio per queste sigle. Birdland, il pezzo che ascolteremo, riascolteremo, anzi che ha dato la pubblicità all'amaro Ramazzotti nel 1987. Ora c'è Michele Zarrillo, questa è una poesia, non è una canzone, su quel pianeta libero la dedico a tutti voi.

0: compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro Cray da 700 grammi a 79 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
1: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
2: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
1: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
2: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
1: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
2: Romantica Radio. La festa si accende.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Ecco la storia di un sodalizio che ha segnato la cultura pop italiana e che ha rappresentato la nascita della Milano da bere. Siamo nel 1985. Il celebre pubblicitario Marco Mignani, allora direttore creativo della BBDO, pensa a una nuova campagna per l'Amaro Ramazzotti. Mignani vuole valorizzare la parola Milano stampata sull'etichetta della bottiglia. Decide di celebrare una città in piena rinascita economica, dominata da ottimismo, moda, finanza, yuppies e locali notturni. Lo spot si conclude con la storica frase destinata a definire un'intera epoca socioculturale: Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. La colonna sonora? Birdland dei Manhattan Transfer.

0: Serviva dare ritmo frenetico a immagini montate in rapidissimo timelapse che mostravano la giornata frenetica dei milanesi tra uffici, sfilate di moda e aperitivi, e serviva un tappeto sonoro dinamico, sofisticato e cosmopolita. La scelta cadde su Burland dei Manhattan Transfer, una cover vocale del pezzo Fusion dei Weather Report. Il ritmo sincopato del brano, unito ai virtuosismi vocali del gruppo jazz pop, si sposava alla perfezione con le luci della città e il via vai dei manager in carriera. Lo spot ebbe un successo talmente travolgente da trasformare un semplice slogan pubblicitario in un'espressione permanente della lingua italiana, per identificare gli anni Ottanta rampanti.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, siete il miele della mia giornata. Un abbraccio a tutti da Salvatore da Roma.
1: Romantica, sono Carmine da Frattamaggiore. E che dire, grazie di esistere. Ci avete mandato indietro di 20-25 anni. Non ho parole, grazie di esistere veramente.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: La nostra bella Italia custodisce alcuni degli stadi più riconoscibili d'Europa, ma per il quotidiano britannico The Guardian, quello dal contesto più suggestivo non è, come pensate, quello di Milano, il San Siro, ma vabbè, insomma, ve ne parlerò più tardi durante la nostra trasmissione. Ora c'è il ricordo di Nico Fidenco con Su nel cielo, subito dopo Nino Buonocore con E non dire. Rimanete con noi.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
3: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
2: La tua personalità si sente.
3: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
2: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
3: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
2: A occhi chiusi ti riconoscono,
3: a occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
4: E siamo pronti a quest'ora, all'ora della pappa, come dico spesso io, a salutare le nostre amiche e amici ascoltatori. C'è Riccardo, Rick da Barletta. Ciao Ricky, buon ascolto con Romantica Radio. E poi ancora da Roma, Paolo che ci segue sul DAB, che scrive invece a marco@romanticaradio.it, e Antonella da Taranto che scrive: vi ho scoperti un anno fa e che piacevole scoperta, punti punti punti esclamativi, siete unici, punti punti punti punti punti esclamativi. Ce ne saranno una decina almeno. Grazie per i tuoi punti esclamativi, ma rimani con noi all'ascolto perché ti dedico questo pezzo di Shane Filan, Beautiful in White. Qui ci scapperà sicuramente la lacrimuccia, guarda, sono sicuro. Ma questo lo ascoltiamo dopo, perché adesso ci sono i Santa Rosa in Io senza te.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: La collection musicale Italia 90 che ritroveremo anche più tardi. E a proposito di Italia 90, qui vabbè non si parla naturalmente di eventi sportivi, ma noi vogliamo parlarvi dello stadio più bello in Europa, che è stato così segnalato dal The Guardian. Ebbene, secondo il tabloid inglese potrebbe essere il San Siro? No. Potrebbe essere l'Olimpico? No. Il Maradona di Napoli? No. Potrebbe essere lo stadio di Venezia, che è tanto bello? No, neanche. Ma uno stadio che si trova a Como, esattamente lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, costruito a pochi passi dall'acqua e inserito tra il lago, le montagne e il centro cittadino. Bellissimo. La particolarità del Sinigaglia nasce proprio da questo contrasto: è uno stadio di calcio urbano, ma dagli spalti, dall'area circostante, si percepisce proprio la vicinanza di uno dei paesaggi naturali più celebri d'Italia. Ed è proprio questo stadio che è stato coronato dal The Guardian come il migliore in Europa. Bene, applauso quindi a Como, alla città di Como e al Sinigaglia. Adesso abbiamo Demis Rousseau in Profeta Non Sarò e subito dopo Bruno Martino, Cos'hai trovato in

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutt'al più mi accoglierai con la fretta.

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
0: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
0: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
0: Romantica Radio. Emozioni da indossare.

Eccoci, siete veloci e siete contenti. Se siete contenti, siete felici. Se siete felici, siete su Romantica Radio. Se siete su Romantica Radio, sarete veloci. Perché per vincere, per conquistare il nostro gadget, dovete essere velocissimi al 331-2407878. Ma attenzione, dal mio via, perché dovrete scrivere la parola misteriosa su WhatsApp, a quel numero che vi ho detto prima, oltre al vostro nome e località da dove ci sentite. E il più veloce conquista la nostra calamita. Pronti? Allora, la parola è zucca. Zucca. 331 2407878. Via le telefonate.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Umberto che vi ascolta da Atene, Grecia, tutte le mattine, siete fantastici, continuate così, troppo forti, bei ricordi, ciao a tutti.
1: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica e
2: Fabio.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: altro giro di canzoni per voi. Tra un po' c'è Paolo Frescura con Non serve a niente, ma voglio farvi ascoltare una delle canzoni più allegre di Giampiero Artegiani, Acqua Alta in Piazza San Marco, che racconta di una Venezia sommersa dal fenomeno naturale dell'alta marea, intrecciandola al ricordo doloroso di una fine di un amore. Bene, il testo gioca con immagini tipiche della laguna, come i caffè storici allagati, i colombi impauriti, la figura romantica della gondola che solca l'acqua alta in Piazza San Marco, e tra i turisti che rimangono così impietriti da questo evento. Riascoltiamola, dai, che è bellissima.
1: Romantica. Acqua alta in Piazza San Marco,

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: La nostra siesta durante il nostro lavoro, chi può concedersela? Bene, allora si fermi un attimo, un buon caffè e magari ascoltando la nostra musica. Quando ci sono i Pooh è sicuro l'ascolto va schizza alle stelle. Lo ascoltiamo ancora una volta questo pezzo, classe 58, ma subito Alex Damiani con Cambierò Cambierai. Rimanete con Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

Tra un po' vi faccio ascoltare un pezzo del 1973 di Gino Paoli dal titolo Come si fa, un pezzo raffinatissimo, una musica bellissima, ecco il

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Le amicizie non restano sempre uguali, possono diventare più profonde, allontanarsi, insomma trovare una forma completamente nuova. Questa sera Robertino racconta quei legami che il tempo ha trasformato senza riuscire necessariamente a cancellare. Quindi alle 21 vi aspettiamo su Romantica Radio insieme a Roberto Malvagia. Se volete dire la vostra, 331-2407878, durante il pomeriggio chiamate, perché Roberto sta confezionando la trasmissione per stasera. Adesso vi lascio con altre due canzoni, tra un po' Gianni Pettenati con Bandiera Gialla, il suo grande successo, ma subito Titanic con Francesco De Gregorio.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il tuo prossimo evento? Facciamolo insieme!
2: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti!
1: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget!
2: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90!
1: Raccontaci la tua idea! Info e contatti 331-240-7878.
2: Romantica Radio, la festa si accende!

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina. Quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici. Rosa da Nocera Inferiore.
1: Romantica Radio, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Ci trasmettete sempre belle canzoni, ci fate sempre tanta compagnia. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Lucio Belmonte, già pronto per andare in onda e devi attendere il tuo tempo, caro mio, altri 10 minuti. Le ultime due canzoni, il tempo di sentirci appunto Caro Amore Mio dei Romance e subito dopo i Mattia Bazzar con Ti Sento, con la voce della Ruggero che spacca i bicchieri se si tiene un volume leggermente più alto del solito. Vi lascio con Lucio, noi ci risentiamo domani a mezzogiorno sempre qui su Romantic Radio.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€. All body per tutto il corpo a 3,99€. E con due prodotti Dove ricevi da Travel Size il deodorante spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e in scatola sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
2: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
1: La tua personalità si sente.
2: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
1: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
2: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
1: A occhi chiusi ti riconoscono.
2: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

0: nel salotto di Romantica Radio.
1: E anche oggi siamo puntuali in questo giovedì 15 di ottobre per aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Benvenuti, buon pomeriggio. La voce di Lucio Belmonte. Mi sono fermato qualche secondo a parlare con il mio amico e collega Marco Tre del fatto che tra poco ritornerà l'ora solare e di tutti quelli che saranno gli effetti che poi ne derivano. Vabbè, comunque sentite Marco domani sempre alla stessa ora, mi raccomando, all'ora della pappa. Anche per questo pomeriggio parleremo di cose interessanti. Ho visto dall'appuntamento di ieri che molti hanno partecipato sull'argomento di quando il pomeriggio ci sentiamo un po' stanchi, come possiamo riprendere le energie per produrre meglio nel nostro lavoro. Ne parleremo anche oggi. Oggi parleremo in particolare di quello che bisogna mangiare o bere per cercare di non appesantirsi. Ma io direi di partire subito con il nostro appuntamento di oggi. Tra poco la Collection Italia 90. Ascoltiamo, e se volete potete anche cantare, Massimo Ranieri con Perdere l'amore e subito Drupi con Somebody Else.

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Dite la verità, che canzoni, che musica, anche con la nostra collection Italia 90. Stiamo parlando della stanchezza del pomeriggio che a quest'ora si fa sentire. Il nostro compito è anche quello di tenervi belli svegli e produttivi in quello che state facendo. Ieri abbiamo parlato di come combattere lo stress e trovare la concentrazione con alcuni comportamenti. Invece oggi, ecco, dovete sapere che per stare meglio al lavoro o nelle altre attività che fate nel pomeriggio dovete anche mangiare le cose giuste e anche bere le cose giuste. Quali sono queste cose? Vi consiglio di prendere carta e penna. Tra poco vi dirò quali e per quale motivo. Però nel frattempo ascoltiamo L'Ambarriere con Vivrò e subito Il cuore delle donne. La canzone è di Dori Ghezzi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
4: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
3: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
4: O un pensiero da regalare per le feste.
3: Vai su romanticaradio.it e clicca su Shop Online.
4: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è ancora al Gemelli di Roma, dove il 13 ottobre si è sottoposto ad un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. Questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, si legge nel bollettino medico. Potrebbe però slittare il viaggio del Papa in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il 15 ottobre 2026 la legge recante istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, in quanto non sussistono profili evidenti di incostituzionalità. Tuttavia il Capo dello Stato ha esortato a limitare l'istituzione delle giornate, arrivate vertiginosamente a 51. Dall'estero continua il martellamento degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita. Nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi. Rientriamo in Italia, dove in un solo anno, secondo la Società Italiana Patologie da Dipendenza, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Lo sport e il ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto, come gli uomini, che hanno ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Completiamo la notizia, cominciamo col parlare quali sono le cose che bisogna mangiare a quest'ora più o meno il pomeriggio per cercare di mantenere la concentrazione in quelle sono le cose che facciamo, soprattutto con il lavoro, e questi ingredienti che sto per elencarvi, ce ne sono tantissimi, però quelli più importanti tra poco ve li elenco. Ecco, sono quelli che hanno delle caratteristiche proprio alimentari che ci aiutano tantissimo in quelle che sono le attività che dobbiamo fare. Allora, cominciate con scrivere banale. Le banane danno sempre una certa energia e anche molto potassio. Poi le noci, non lo dico io ma lo sanno tutti, lo sapete anche voi, no? Mangiare le noci aiuta tantissimo, soprattutto per la concentrazione. Poi i mirtilli, e non sapevo il cioccolato, però attenzione, non deve essere cioccolato al latte, che mi piace tanto, ma deve essere rigorosamente cioccolato fondente con una percentuale abbastanza alta di cacao. Questi sono gli alimenti che, se mangiate nel pomeriggio, vi possono dare la giusta energia senza appesantirvi. E poi magari li accompagnate anche con le nostre canzoni. Luciano Rossi con Non te ne andare. Partiamo con l'anello di Nada.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie romantica, in questo momento vi sto ascoltando, è un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
1: Sono Rosa, chiamo da Versa, provincia di Caserta, vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di un'ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi, un abbraccio e alla prossima.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Vi abbiamo detto le cose da mangiare nel pomeriggio per mantenere l'energia e la concentrazione nelle vostre attività. Adesso non ci resta altro che raccontarvi anche cosa dovete bere. Qualcuno mi dirà: ma c'è il classico caffè. Avete ragione, la bevanda più diffusa, più amata, più utilizzata per darsi un po' di energia è sicuramente il caffè, ma accanto al caffè ce ne sono altre che sono importantissime, come per esempio il tè verde, che ha tantissime altre caratteristiche che fanno bene al nostro organismo. Ma molti non sanno che una delle bevande più importanti che possiamo assumere, che possiamo bere proprio durante le nostre ore in cui ci sentiamo poco energici, c'è l'acqua di cocco. Qualcuno dirà: dove lo trovo? Non si può avere un cocco sotto mano, però quando vi capitasse di avere a disposizione un cocco, ecco, dovete sapere che l'acqua all'interno veramente aiuta tantissimo e dà molta energia al nostro organismo, quasi come le nostre canzoni. Guarda un po', ascoltiamo Adriano Celentano tra poco con Fumo negli occhi, ma partiamo con la canzone di Ciro Sebastianelli, si intitola Laura.

quali braccia ti han stretto, con chi sei stata a letto. Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

facendo ti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

0: che sei, per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei, per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna è.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Lo abbiamo detto, oggi è giovedì e attenzione, precisamente 15 di ottobre. Perché vi ricordo che è giovedì? Perché sapete che da oggi potete prenotarvi, se volete, per diventare protagonisti del nostro appuntamento di domani, venerdì, come ogni settimana, tra le 17 e le 18, con Senti chi ci ascolta, lo spazio in cui ospitiamo i nostri radioascoltatori che diventano protagonisti, si raccontano un po' con le loro storie, un po' con le loro passioni e poi naturalmente parliamo di quelle che sono le canzoni che amano di più e che ascoltano su Romantica Radio. Bene, se volete diventare protagonisti, cosa dovete fare? Molto semplice, basta inviarci un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878, ma fatelo subito altrimenti poi dimenticate. Vi faccio ascoltare anche Harry Nilsson con Without You e subito Mino Vernaghi con Parigi. Addio.

Se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più. Se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Ma certo che stavate aspettando questo spazio che vi dà l'opportunità, come sapete durante tutti i nostri programmi, di potervi aggiudicare la nostra iconica calamita di Romantica Radio. È una cosa che vi arriva fino a casa, attenzione, però dovete meritarvela, dovete conquistarla. Come? Dovete semplicemente inviare un messaggio al 331-240-7878 dove scrivete zucca, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate. Ripeto, ok, allora scrivete zucca, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Zucca perché tra poco arriva anche Halloween. Spedite il messaggio al nostro WhatsApp, ripeto pian piano, 331-240-7878, il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che come sapete vi arriva fino

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Condivido con voi un messaggio della nostra amica Michela che scrive da Napoli, mi tira un po' le orecchie dicendo: ma perché io scrivo sempre e non riesco a beccare mai la calamita? Michela, devi essere veloce, devi essere attenta, perché con l'appuntamento veloce e contenti riceve la nostra calamita soltanto il più veloce. Però non disperare, perché puoi provare sempre durante i nostri programmi, perché è un appuntamento che si ripete tutti i giorni. Comunque grazie Michela per ascoltarci, prima o poi ci riuscirai e avrai a casa anche la nostra iconica calamita. Siamo pronti anche oggi per ascoltare la rubrica Canzoni sotto lo spot. Parliamo di canzoni che sono state colonne sonore di spot importantissimi nella storia italiana. Oggi Vacanze romane di Mattia Bazzar, colonna sonora del famoso spot della Perugina tra il 1995 e il 1996. Adesso però prima ascoltiamo Edoardo Vianello con O mio signore e Lena Biolcati con Amori.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Il tuo prossimo evento, facciamolo insieme.
4: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
3: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
4: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
3: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
4: Romantica Radio. La festa si accende.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: La storia che lega il capolavoro Vacanze Romane dei Mattia Bazar alla Perugina tra il 1995 e il 1996 rappresenta uno dei momenti più iconici della pubblicità televisiva italiana e del pop nostalgico degli anni 90. In quel biennio, la nota marca di cioccolatini scelse infatti il celeberrimo brano del 1983 come colonna sonora ufficiale per una serie di spot pubblicitari ad alto impatto emotivo, che erano concentrati sul concetto dell'attesa, del ritorno a casa e degli affetti familiari, lanciando lo storico slogan «A casa aspettano un bacio».

0: La musica sofisticata unita alla voce eterea e inconfondibile di Antonella Ruggiero faceva da perfetto tappeto sonoro. Le parole del testo, in particolare i versi «C'è chi torna e c'è chi va», si sposavano alla perfezione con la narrativa visiva dello spot. Anche grazie a questa massiccia esposizione televisiva quotidiana, la canzone, all'epoca già vecchia di 12 anni, visse una potente seconda giovinezza commerciale, entrando stabilmente nell'immaginario collettivo anche delle generazioni più giovani.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali, e poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete, perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
1: Sono Cesare da Caserta, siete tutti bravissimi, grandissima radio, mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così, siete grandi, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ci siamo anche oggi, è l'appuntamento che mi piace di più, quello in cui saluto, ringrazio i nostri ascoltatori fedeli, anzi direi fedelissimi, perché li sentiamo quasi tutti i giorni con i loro messaggi, con le loro chiamate, e oggi voglio salutare la nostra amica Teresa che si trova a Potenza. Lei a sua volta, ecco, vorrebbe fare un saluto, un ringraziamento a una sua cara amica che si chiama Cinzia, che ha contaminato, possiamo dire, con la passione per Romantica Radio e ci ascolta da poco, quindi ringraziamo sia Teresa che ci ascolta da tanto, anche la nuova amica Cinzia che è diventata nostra ascoltatrice. Come sempre vi dico, scriveteci e mi raccomando, però se vi va anche di mandarci un bel messaggio vocale, fatelo, lo ascoltiamo in Ciao Romantica. Ripeto il numero che dovete salvare nel vostro smartphone alla voce Romantica Radio, 331 240 7878. Tra poco ascoltiamo anche Se qui con me, la canzone di Adamo, e subito Sandro Giacobbe, ti voglio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
5: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
4: La tua personalità si sente.
5: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
4: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
5: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
4: A occhi chiusi ti riconoscono.
5: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
6: Rinnoviamo il buon pomeriggio su Romantica Radio, ancora un'oretta da trascorrere insieme a me, Lucio Belmonte, fino alle 18 in questo nostro pomeriggio, il nostro salotto radiofonico di Romantica. E prendo qualche secondo per ricordarvi una cosa importantissima: fatevi un bel regalo romantico, o fate un bel regalo romantico e anche direi originale. Come potete fare? Molto semplice, vi consiglio di fare un giro sul nostro sito romanticaradio.it. c'è un'area particolare che si chiama Shop Online. In quest'area potete apprezzare tutti quelli che sono i nostri gadget, che non soltanto sono molto originali ma sono anche molto romantici. Quindi immaginate l'effetto di regalare una cosa così originale. Pensateci quindi, o regalate o vi regalate un nostro gadget. Per saperne di più andate, ripeto, sul nostro sito, area shop online di Romantica Radio. Tra poco anche la nostra collection Italia 90, ma ascoltiamo America con You Can Magic e subito i Camaleonti, Io per lei.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Tra una canzone e l'altra andiamo un po' a caccia di novità e oggi pomeriggio alla radio parliamo anche di televisione, parliamo di un personaggio che fa parte della televisione ma arriva dalla radio, perché parliamo di Amadeus. Sapete le sue vicissitudini degli ultimi anni da quando ha lasciato la Rai, però in questi giorni ci sono un po' di inciuci che arrivano dagli uffici di Mamma Rai perché sembra che ci sia un suo ritorno. Qualcuno dice che una cosa abbastanza improbabile, invece molti altri danno quasi per certo il ritorno in Rai di Amadeus perché ci sono delle importanti trattative in corso. Staremo a vedere cosa succederà, però c'è una notizia che nella notizia è molto importante, che non vi dico subito, vi rimando tra qualche minuto, ascoltiamo un po' di canzoni e poi vi racconto quale sarebbe poi la notiziona del ritorno di Amadeus in Rai, ma prima ascoltiamo Jimmy Fontana con Begin e anche Io camminerò, la canzone di Umberto Tozzi.

domani nei suoi occhi, tutto il resto affogherà. E cascate d'amore noi.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
2: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
2: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
2: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
3: Romantica News.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati OCSE 2026. A frenare l'attrattività soprattutto gli stipendi d'ingresso, con un gap di circa 15.000 euro tra Italia e estero. Ed è tutto. A più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: So che adesso siete curiosi, curiosissimi, perché vi ho raccontato una notizia abbastanza importante, perché sembra che Amadeus ritornerà in Rai, questa è la notizia, ma c'è una notiziona nella notizia. Per quale motivo? Perché alcuni raccontano che ritornerà, ma proprio al suo posto, quello di prima, al posto di Stefano Di Martino. Cosa ne pensate di questo ritorno? Cosa pensate di questa particolarità? Che De Martino sarà in qualche modo destinato ad altri progetti probabilmente e Amadeus riprenderà in mano la trasmissione che ha sempre condotto. Molti non saranno d'accordo, molti altri invece sì. Fatemi sapere, se volete potete anche scrivermi al 331 240 7878. Mentre ci pensate arriva anche la canzone di Gianni Meccia, Il barattolo, e subito è festa di Fabio Concato.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90€. Trovi anche i Protegi Slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai. Franco da Potenza.
1: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Vi siete scatenati quando ho parlato di questo ritorno di Amadeus in Rai, ma soprattutto del ritorno nella sua trasmissione e in qualche modo un po' scansando Stefano Di Martino. Allora, c'è una parte, e qua voglio citare qualche messaggio, per esempio di Donatella che scrive da Napoli, dice: perché togliere Stefano che è così bravo, così bello? E poi qualcun altro che dice: Amadeus è un grande professionista e gli spetta il posto di diritto, come Gennaro che invece scrive da Salerno. Allora, questi sono alcuni pareri, ma veramente sono tantissimi messaggi che sono arrivati al 331-240-7878. Continuate a scriverci, poi magari domani riprendo anche un po' i vostri pareri durante il nostro pomeriggio. Per il momento io termino qua, anche per questo giovedì 15 di ottobre, perché vedo prontissima anche Alessandra che sarà con voi fino alle 21, e questa sera, come al solito, seguite Roberto fino a mezzanotte. Ci sentiamo domani alle 15. Vi ringrazio ancora tantissimo per l'ascolto e per la massiccia partecipazione anche in questo pomeriggio. Vi lascio con Jeppy & Jeppy Blue e Quanto è bella lei di Gianni Nazzaro.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma che meraviglia questa sigla, vero? Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, pronta anche questa sera a tenervi compagnia fino alle 21. Mi auguro sia andata benissimo questa giornata, noi cercheremo di migliorarvi ancora di più le prossime tre ore, con la nostra musica, le nostre rubriche, le nostre chiacchiere, insomma tante cose anche questa sera da fare insieme. Addirittura ci sarà uno di voi che si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Ringrazio il nostro Lucio che con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Amici, buona serata, vogliamo cominciare con la musica, tra poco Loretta Goggi con Il mio prossimo amore e subito gli Spandau Ballet con True. Buona serata e benvenuti su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

amici romantici, com'è andata la giornata? Siete ancora al lavoro oppure state tornando? O ancora vi state rilassando? Magari oggi avete fatto tanta fatica e questa sera volete dedicarla interamente al riposo. Qualcuno invece si starà muovendo in auto, insomma, tante cose da fare a quest'ora. Ogni sera raccontatemi dove siete e cosa state facendo, perché anche stasera io sono curiosa di scoprirvi e di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Quindi scrivetemi al 331-240-7878 un WhatsApp, come fate ogni sera, per raccontarmi di voi, dirmi dove siete, cosa state facendo, quali sono state le vostre emozioni in questa giornata. E se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Io vi aspetto e intanto vi regalo bella musica. Tra poco Fiorello con Finalmente Tu e subito un brano cult di Antonello Venditti, Compagno di Scuola.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Benvenuti a voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Qui si ascolta musica, ma non solo. Si ascoltano anche le rubriche di Romantica. Tra poco tornerà Canzoni sotto lo spot. Questa rubrica si occupa delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora a spot molto famosi. E questa sera parleremo di Relax dei Frankie Goes to Hollywood, che ricordate nel 1991 faceva da colonna sonora a una pubblicità di una nota marca di abbronzanti. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Ma intanto noi ci ascoltiamo un po' di bella musica, perché tra poco arriveranno gli Harmonium con Bambina Mia e subito un brano del 1966. È una canzone d'amore raccontata attraverso il ricordo dell'infanzia. I due protagonisti da bambini giocavano ai cowboy e agli indiani e poi crescono, invece si innamorano, ma da adulti lei lo lascia. Riascoltiamo l'Equipe 84 con Ben.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 €, grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo, è perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il tuo prossimo evento, facciamolo insieme.
2: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
1: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
2: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
1: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
2: Romantica Radio, la festa si accende.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: 1983. In Italia arriva ai primi posti della classifica la canzone Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Il brano, alla fine di quel decennio, tornò ad essere famoso anche grazie a un celebre spot televisivo della crema solare Ambre Solaire di Garnier, che arrivò al clou della notorietà nel 1991. Il singolo del gruppo britannico fece scalpore e ottenne grande popolarità globale, anche a causa della censura della BBC. Relax.

0: 1989 e nei primi anni 90, la nota marca di solari Ambre Solaire scelse una cover del brano come colonna sonora per le sue famose pubblicità estive trasmesse in Italia. Nello spot la voce narrante pronunciava spesso il nome del prodotto all'italiana, Ambra Solare, associando la musica energica dei Frankie Goes to Hollywood alle immagini di spiagge e corpi baciati dal sole.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Mantica ci tiene sempre compagnia e sempre da ascoltare. Belle canzoni che ci portano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
1: Romantica Radio, sono Gianfranco da Fiano Romano, vi ascolto da pochissimo, siete grandissimi, siete i numeri uno in assoluto, continuate così. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona serata romantici, poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Canzoni sotto lo spot, questa rubrica che si occupa delle canzoni che sono diventate famose perché insomma facevano da colonna sonora a spot importanti. E Canzoni sotto lo spot tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui in diretta su Romantica Radio in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Canzoni sotto lo spot sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci perché lì trovate anche tantissimi podcast di trasmissioni che sono andate in onda su Romantica e poi ci sono tante cose da vedere sul nostro sito. Venite a scoprire le tante sorprese. Va bene, adesso buona serata, torna protagonista la musica. Che dite? Ci ascoltiamo una canzone insieme, prendiamo un aperitivo. Tra poco Umberto Balsamo con Amore mio e subito Zucchero con una chicca, un piccolo aiuto.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
5: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
4: La tua personalità si sente.
5: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
4: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
5: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
4: A occhi chiusi ti riconoscono.
5: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.
6: Ma che bello leggere i vostri messaggi, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. E buona serata a Marco di Martina Franca in provincia di Taranto che ci scrive: vi ascolto ogni sera mentre rientro dal lavoro, siete la mia colonna sonora preferita. Ma grazie Marco, un bacione, buona serata. Poi saluto Silvia da San Miniato in provincia di Pisa, dice: Romantica Radio mi tiene compagnia mentre preparo la cena per tutta la famiglia. E chissà che buona la cena sarà, Silvia. Grazie, un bacione anche a te. E poi buona serata anche a Davide di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Lui sta ascoltando la radio con la moglie Laura, si stanno spostando per consumare la cena in un ristorante. Buona serata cari, sicuramente sarà una bella serata, spero possiate portare anche dentro il ristorante Romantica Radio. E buona serata con una bella musica, Franco Simone, Io che amo solo te, e Mal, Parlami d'amore, Mario.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che meraviglia Italia 90, scoprire con questa collection i più grandi successi di quegli anni. A proposito, c'è un brano degli anni 90 che vorreste riascoltare? Fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878, noi lo inseriremo in queste collection. E a proposito di collection, se vi piace questo tipo di collezione e ne potete trovare davvero di tutti i generi, visitate il nostro canale YouTube, iscrivetevi. E poi insomma potrete vedere tutte le collection che abbiamo realizzato. Ad esempio, una delle ultime, realizzata sempre dal nostro grande Bani Ronca, raccoglie le canzoni più belle di Pino Daniele. Insomma, venite su YouTube, di Romantica ne vale davvero la pena. Va bene, buona serata amici. Tra poco riascolteremo un brano dei Collage che arrivò secondo al Festival di Sanremo nel 1977, Tu mi rubi l'anima. Subito invece Enzo Andriello, Un angelo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
0: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
0: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romantica.com.

0: romanticaradio.it e clicca su Shop Online.
1: Romantica Radio, emozioni da indossare.
2: Ora di cena sempre più vicina, comincio già da adesso a dirvi buon appetito e vorrei raccontarvi qualcosa di molto particolare. Questa è una storia che sembra uscita da un film romantico. A Foligno, una donna innamorata in segreto ha lasciato un bouquet di fiori rosa e lilla davanti al cancello di un parco, proprio per il compleanno dell'uomo che ama. Insieme ai fiori c'era un biglietto per spiegare il gesto, ma nessun nome. Chissà se lui avrà capito e chissà chi è la misteriosa ammiratrice. A volte in amore anche il non dire il proprio nome può essere un modo per dire ti amo. Chissà che storia c'è sotto tutto questo. Noi vi terremo aggiornati se scopriremo di più. Intanto buona serata con Pino Donaggio come sinfonia e Gianna Nannini, Sei nell'anima.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Amore, quanto di anticipo?
0: Zero.
2: E di interessi?
0: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
0: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Amici di Romantica Radio, ma che grandezza che siete! Rendete bellissime le nostre giornate e soprattutto ci allietate con questa musica fantastica, rendendo felici e orgogliosi tutti i romantici e nostalgici di questa grande e bella musica. Antonio da Marano di Napoli.
1: Romantica Radio, siete la radio più bella che c'è. Non se ne può fare a meno, siete un toccasana al nostro cuore. Arrivederci e buona giornata da Gina da Sala Consilina.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici, siete pronti? Perché questo è il vostro momento, è il momento di Veloci e Contenti. Vogliamo regalarvi uno dei nostri gadget. E come si fa a ottenerlo? È semplicissimo. Scrivete Zucca, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. E inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà riceverà la calamita firmata romantica. Allora, ripeto, scrivete Zucca, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la calamita firmata romantica.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma che meraviglia leggere i vostri messaggi. Continuate a scriverci al 331-240-7878. Saluto Marco che ci scrive da Pinerolo in provincia di Torino. Dice: sono appena rientrato dal lavoro, finalmente un po' di relax con Romantica Radio. Ma grazie Marco per averci scelto. E poi ci spostiamo a Viterbo, dove c'è Francesca che ci scrive: vi ascolto mentre preparo la cena, siete ormai la mia compagnia preferita della sera. E questo ci piace, Francesca, un bacione. E poi saluto Antonio che ci segue da Policoro in provincia di Matera e dice: una serata tranquilla, la vostra musica è un pensiero speciale a chi è lontano. Antonio, buona serata anche a te e tanta bella musica per voi. Drupi con Fammi Volare e You Rules con You'll Never Find Another Love Like Mine.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Buona serata romantici e quante cose da fare in questo periodo autunnale. Ad esempio, a Torino dal 31 ottobre arriverà una mostra davvero particolare dedicata al nostro cervello. Si chiamerà Mind Your Brain e non sarà la classica mostra da guardare. Si potranno fare giochi, esperimenti, ballare, suonare e persino risolvere rompicapi per capire come funziona la nostra mente. E all'ingresso ogni gruppo riceverà un cervello portatile che accompagnerà i visitatori durante il percorso. Insomma, amici, una mostra davvero particolare, vi ricordo, dal 31 ottobre a Torino. Chi è da quelle parti magari la visiterà e poi ci racconterà com'è andata. Va bene, buona serata con Romantica. Tra poco Lucio Battisti con 10 ragazze e subito Massimo Di Cataldo. Se adesso te ne va.

0: compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro Cray da 700 grammi a 79 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buona serata romantici con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi come ogni sera da lunedì al venerdì arriverà il nostro Roberto Malvagia che invece vi farà compagnia fino alla mezzanotte. Di cosa parlerà Roberto questa sera? Le amicizie non restano sempre uguali, possono diventare più profonde, allontanarsi o trovare una forma completamente nuova. Questa sera Roberto racconterà quei legami che il tempo ha trasformato senza riuscire necessariamente a cancellare. Di questo si parlerà dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per stare con noi. E buona serata amici con Nino Buonocore, che tra poco riascolteremo con Cose Importanti. Subito Amedeo Minghi, Di più.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Il tuo prossimo evento, facciamolo insieme.
6: Con Romantica Radio arrivano la simpatia del nostro staff, i DJ e la musica che fa cantare tutti.
5: Organizziamo il tuo evento con palco, LED wall e gadget.
6: E anche gli artisti che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 90.
5: Raccontaci la tua idea. Info e contatti 331-240-7878.
6: Romantica Radio. La festa si accende.

0: Sono Rita da Scafati, chiamo perché è una bellissima radio, è un bellissimo staff e saluto tutti voi con una grande gioia. Arrivederci, Romantica Radio per sempre.
1: Ma com'è bello ascoltare Romantica facendo una bella passeggiata. È bellissimo ascoltare, poi tengo il telefono in tasca e sprigiona tutta la vostra musica. Complimenti a tutti voi e grazie. Giovanni Di Pasquale da Orteriatella, Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia. Eh sì, sarà proprio lui che vi terrà compagnia dalle 21 in poi. E per me, Alessandra Riccetti, invece è arrivato il momento dei saluti. Io vi dico grazie. Vi dico grazie per averci seguito, per averci ascoltato, e grazie a tutti voi che ci avete scritto. Siamo davvero una bella famiglia, noi di Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non mancate. Lo sapete ormai, non vi lascio soli, un po' di musica e poi Roberto con voi. Riascolteremo Nada con Dimmi che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Subito invece i Romance, Fiore di carta, da Alessandro un bacio, buona serata e a domani, ciao!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Amo solo te.

0: Hai un negozio? Se potesse parlare di te, cosa direbbe?
1: Con Multiradio nasce la tua radio personalizzata. Il tuo nome, le tue novità, le tue promozioni. Con la musica scelta dai nostri sound designer per raccontare chi sei.
0: La tua personalità si sente.
1: E si vede! Con monitor professionali e LED wall di tutte le dimensioni. In vetrina catturano l'attenzione. Negli interni mettono in risalto ciò che offri.
0: Dai voce e immagine alla tua attività. Soluzioni a partire da 80 euro al mese.
1: Chiama Multiradio 089 77 24 194.
0: A occhi chiusi ti riconoscono.
1: A occhi aperti ti notano. Multiradio 089 77 24 194.

Quando un'amicizia cambia, ecco, legami che diventano più profondi, più distanti o magari assumono una forma differente. Giovedì sera con Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, saluto Alessandra che mi ha preceduto, si avvicina tra l'altro il fine settimana, il weekend, saluto Camilla. E allora pensiamo spesso all'amicizia come a qualcosa che o c'è o non c'è, no? In realtà è un organismo vivo e come ogni cosa viva cambia, cambia quando cambiamo anche noi, quando cambia la città in cui viviamo, il lavoro, le persone che amiamo. Alcune amicizie si allargano, altre si assottigliano, altre prendono una strada che non avevamo previsto. E non è sempre un fallimento, a volte anche il segno che il tempo è passato ad avere quel legame, ha attraversato qualcosa. Questa sera parliamo di questo, di quando un'amicizia cambia, non per fare un bilancio, ma per guardarla con occhi un po' nuovi. Perché forse quella che abbiamo oggi non è peggiore magari di quella di ieri, è soltanto un po' diversa e merita di essere riconosciuta magari per quello che è diventata.

0: quanto sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

La mia mail, se volete scrivermi questo giovedì, roberto@romanticaradio.it. Ci sono amici che conosciamo da anni e che un giorno qualsiasi ci dicono una cosa che non avevano mai detto, una paura, un errore, un dolore tenuto da parte. Ecco, in quel momento l'amicizia cambia profondità. Non servono grandi gesti, basta una frase detta a mezza voce, magari in macchina, magari al telefono a tarda sera. Da lì in poi si sa qualcosa in più dell'altro e si è un po' più responsabili, magari. La vera intimità, che non nasce dal tempo trascorso insieme, ma dal momento in cui qualcuno decide di fidarsi. Se vi è capitato di ricevere una confidenza così, custoditela. È così, è uno dei regali più preziosi che un'amicizia possa farci. E se siete voi ad avere qualcosa da dire, forse questa sera è la serata giusta.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perderti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono canzoni che ti restano addosso.
2: E con Romantica Radio puoi anche indossarle.
1: Scopri le felpe e le t-shirt del nostro shop online. Scegli quella che parla di te.
2: O un pensiero da regalare per le feste.
1: Vai su romanticaradio.it e clicca su shop online.
2: Romantica Radio. Emozioni da indossare.
3: C'è un momento in cui un'amicizia diventa anche matura, quando non si ha più bisogno di riempire i silenzi, no? Prima si parlava di continuo, si raccontava tutto, si aveva paura del vuoto, poi un giorno ci si accorge di poter stare insieme senza dire niente e stare bene magari lo stesso, due persone sul divano, in macchina, davanti ad un tramonto, magari nessuna fretta. È un cambiamento sottile ma enorme, vuol dire che il legame non ha bisogno di conferme continue, che regge, è da solo. Se avete un amico con cui il silenzio è una forma di compagnia, siete fortunati, non succede. Succede con tutti, non succede subito, succede quando due persone si sono scelte abbastanza volte, ecco, da non doverlo più dimostrare.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Quando un'amicizia cambia, parliamo in questo giovedì proprio di questo, la distanza che si allunga. Non sempre c'è un litigio, a volte non c'è nemmeno un motivo. Le telefonate si fanno più rare, i messaggi più brevi, gli incontri si rimandano a una di queste sere e senza accorgercene, una persona che era ogni giorno nella nostra vita diventa un nome che compare ogni tanto, magari sul telefono. Fa un po' male, perché non c'è un momento preciso da ricordare. Eppure succede ed è molto più comune di quanto si pensi. La vita ci porta in direzioni diverse, non sempre le strade restano parallele. Accorgersene non è una colpa, né per noi né magari per l'altro, è soltanto la forma che a volte prende il tempo. E si può provare dispiacere, magari senza dover per forza trovare un colpevole.

Eleonora dalla Spezia, nei saluti di questa sera. Poi saluto Patrizio invece da Caserta. Buona serata proprio a questi nostri amici. Parliamo questa sera delle amicizie, ma soprattutto, ecco, di un tema ben preciso: quando un'amicizia cambia. Un amico si sposa, un altro ha un figlio, un altro cambia città, e noi restiamo lì a chiederci perché le serate non sono più come prima, Le fasi proprio della vita non coincidono quasi mai, le amicizie ne risentono. Chi ha tempo, magari chi non ne ha, chi ha ancora voglia di uscire fino a tardi, e chi alle 10 magari vuole soltanto pace, no? E rimanere in casa. Non è che ci si voglia meno bene, ci si vuole bene in modo magari diverso, con magari meno ore a disposizione. Forse la domanda giusta non è perché non ci vediamo più come prima, ma diciamo come possiamo volerci bene adesso, magari con la vita che abbiamo. Spesso la risposta è più semplice di quanto pensiamo. Un messaggio, magari una cena al mese, Una presenza discreta.

Ci sono amici che a un certo punto smettono di essere solo ospiti e un amico diventa famiglia. E così hanno le chiavi di casa, sanno dove sono i bicchieri, entrano in cucina senza chiedere, sono presenti nelle feste, in qualsiasi giorno. Ecco, non sappiamo dire esattamente quando sia successo, forse dopo un momento difficile in cui sono rimasti, quando altri se ne sono andati. L'amicizia cambia forma e diventa una specie un po' di parentela, no? Non c'è un legame di sangue, ma c'è qualcosa di altrettanto solido, la certezza di essere attesi. A volte la famiglia più vera è anche questo. Pensate questa sera chi nella vostra vita ha questo ruolo e magari diteglielo.

Giovedì sera con Romantica Radio, io sono Roberto Maldagia. Se volete scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78. Ci sono poi amicizie che si spezzano per una parola di troppo. Succede, eh? Succede così, e poi con il tempo qualcosa si ricuce, non è mai come prima, non deve esserlo per forza. Però un'amicizia che attraversa una crisi e sopravvive a una forma diversa, porta magari una cicatrice. La cicatrice è anche un po' una forma di memoria. Sappiamo cosa può ferire l'altro e che cosa rischiamo di perdere. Per questo spesso diventa più attenta, più rispettosa, più vera. Ricominciare, ecco, non vuol dire fingere che nulla sia accaduto, vuol dire riconoscere che quella persona vale più del nostro orgoglio. Se c'è qualcuno a cui pensate da tempo, ecco, con un conto in sospeso, forse questa è una di quelle sere in cui il telefono può essere un ponte e magari non un ostacolo.

Se amici nel weekend siete con Romantica Radio l'amico che non ci somiglia più, a volte ci accorgiamo che un amico è cambiato. Parliamo anche di questo, pensa cose diverse, vuole cose diverse, ride per altre ragioni. Ci chiediamo se si è cambiato lui o magari siamo cambiati noi, di solito tutti e due, eh? Crescere significa anche questo, magari scoprire che non siamo più le persone che si erano incontrate anni prima. Alcune amicizie reggono la differenza, anzi ne traggono una nuova linfa, perché proprio imparare dall'altro è anche un modo di restare vicini. Altre fanno più fatica perché si fondavano su una somiglianza che non c'è più. Nessuna delle due strade è sbagliata, la cosa importante è non pretendere che l'altro resti uguale a come lo ricordavamo. Voler bene ad un amico significa anche lasciargli il diritto di diventare, magari qualcun altro.

Vicine alle 23, la sera romantica, benvenuti su Romantica Radio. Poi ci sono gli amici di una stagione, che appartengono a una stagione ben precisa della vita, i banchi di scuola, magari il primo lavoro, un'estate lontano da casa. Con loro abbiamo condiviso tutto e poi, finita la stagione, ci siamo salutati. Sembra una perdita, ma forse un'altra cosa. Ma certi legami, sono fatti per accompagnarci per un tratto, non per tutta la strada. E quel tratto ci ha cambiati per sempre. Se ripensiamo a quelle persone con un sorriso e non con un rimpianto, vuol dire che proprio l'amicizia ha fatto il suo mestiere, no? Non tutto ciò che fallisce magari è fallito. Alcune cose hanno semplicemente la durata giusta e restano così luminose, vive, proprio perché sono state brevi. Questa sera pensate a un amico, magari di vecchia stagione, vi ha lasciato qualcosa, e magari probabilmente non lo sa.

Vicini alle 23 succede all'improvviso. Di che cosa? Il ritorno dopo anni. Questa sera parliamo di legami che diventano più profondi, più distanti o magari assumono, come dire, una forma differente. Un messaggio, magari un incontro per strada, un nome che riemerge. Ma sei proprio tu? Ecco, dopo anni di silenzio ci si ritrova. E la cosa sorprendente è che spesso bastano pochi minuti per rientrare in confidenza, come se il tempo fosse stato una parentesi. Altre volte invece ci si guarda, ci si accorge di essere due sconosciuti con una storia magari in comune. Un'amicizia che ritorna non è la stessa che era partita, porta con sé anni di vita vissuta altrove, può diventare più leggera, più matura, magari semplicemente un bel ricordo, condiviso magari a tavola. Se avete un nome che vi torna in mente, spesso forse è il momento di scrivermi, se vi va. E allora la mia mail, roberto@romanticaradio.it, magari il ritorno dopo anni. E perché no, la piacevole sorpresa magari di trovare un'amica o un amico.

Ci sono storie d'amore che nascono magari da un'amicizia, eh? Per anni ci si è raccontati tutto e un giorno si scopre che quella persona era già da sempre la più vicina. Succede con un po' di paura perché si rischia di perdere ciò che si ha, ma succede anche con una strana serenità. Non c'è bisogno di fingere, ci si conosce già. E poi c'è il percorso inverso. Due persone che si sono amate e che finite la storia scelgono magari di restare amiche. Non è facile, non è per tutti, richiede tempo, ma quando funziona è una delle forme più rare di rispetto. In entrambi i casi, ecco, l'amicizia non sparisce, cambia un po' abito e sotto il filo che tiene insieme le persone è sempre lo stesso, magari la stima, il bene, se vogliamo anche la fiducia.

Quando un'amicizia cambia, i legami che diventano più profondi oppure assumono una forma differente in questo giovedì sera su Romantica Radio. Poi ci sono gli amici a distanza e oggi molte amicizie vivono su un telefono, un vocale mandato in macchina, una foto, una battuta alle 11 di sera. Ecco, un'amicizia a distanza chiede una cura diversa, magari ricordarsi, scegliere di scrivere, accettare che l'altro risponda quando può. Chiede meno presenza, però più, magari in certi casi, attenzione. Quando ci si rivede magari una volta all'anno, quell'abbraccio ha un peso che le abitudini quotidiane spesso non hanno. La distanza geografica non è per forza la distanza del cuore. Pensate a chi lontano da voi vi pensa ogni tanto. Ecco, un messaggio questa sera magari, fatelo anche adesso, può accorciare più chilometri di quanto immaginiamo.

Si avvicina il fine settimana, il weekend, parliamo di amicizia, anzi quando un'amicizia cambia, questi legami che diventano più distanti o più profondi o magari assumono una forma differente, ecco, un giorno un amico sta male o perde qualcuno o attraversa magari un periodo buio, no? E l'amicizia cambia ruolo, da compagnia leggera diventa magari un sostegno, anche morale, eh? Non si parla più di serate e di risate, ma di presenza, si impara che esserci non significa avere le parole giuste, spesso significa solo restare, portare una cena, ascoltare senza consigliare, rispondere un messaggio anche alle 2 di notte. È un cambiamento che non si sceglie ma che ci rende migliori e funziona nei 2 sensi. Chi aiuta a scoprire una parte di sé che non sapeva di avere, chi viene aiutato impara magari a lasciarsi accompagnare. Proprio le amicizie che attraversano un momento difficile escono quasi sempre magari più profonde e più intense, perché poi la fiducia, ecco, per crescere ha bisogno anche di certi momenti negativi, ha bisogno anche del buio.

Vicini alla mezzanotte, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Abbiamo parlato di legami che si approfondiscono, che si allontanano, che cambiano forma. Allora, se c'è un filo in tutto questo è che le amicizie non sono monumenti, sono dei giardini, ecco, da coltivare. Vanno curate, a volte vanno potate, come una pianta, non tutte magari, diciamo, non tutti i fiori fioriranno per sempre, ma in qualche modo ci lasciano qualcosa, magari una risata, un consiglio, una mano nel momento giusto. Allora, prima di spegnere la luce, pensate magari a una persona, quella che in questo momento magari vi è venuta in mente, che sia vicina o lontana, presente o assente. Se potete, magari mandatele un pensiero o un messaggio, perché no, di una buona notte. Alex Poli tra poco, Romantica Night, da Roberto Malvagio è davvero tutto, vi aspetto domani sera, venerdì, dalle 21 alle 24, proprio qui su Romantica Radio.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: lasciamo solo case o ricordi. Lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto. Un abbraccio che ha calmato una tempesta. E questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.